entra nella famiglia di Radio Valvelluna. WhatsApp 338 120 18 18. Scrivi per richieste musicali e partecipa alle nostre rubriche. Ti aspettiamo.

Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre. Radio Valbelluna. Le emozioni infinite.

dovrai semplicemente dire: Alexa, apri Radio Valbelluna. Ok Google, parla con Radio Valbelluna. In pochi istanti ti ritroverai immerso nel nostro mondo fatto di musica, notizie e intrattenimento. Non perdere l'opportunità di entrare nel futuro con Radio Valbelluna e il tuo smart speaker. Ti aspettiamo!

0: Accendi la tua giornata. Radio Valbelluna.
1: Sono le 4 e 6 minuti.
0: Radio Valbelluna, il modo migliore per sentirti aggiornato.

della famiglia di Radio Valvelluna. WhatsApp 338 120 18 18. Scrivi per richieste musicali e partecipa alle nostre rubriche. Ti aspettiamo.

0: Roma.it. Costa.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
0: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Radio Val dell'Una.
7: You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine.

0: le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo, ritorniamo per riaccenderle.
1: Assapora tutta la qualità e genuinità del Montasio, del Resteggia, della Casatella DOP, della ricotta fresca e dello Schiz. Latteria di Roverbasso ti aspetta al Bar Bianco in via Feltre 82 a Sedico.
2: Studio dentistico dottor Andrea Tonon, il tuo punto di riferimento per implantologia e protesi dentale.
3: Staff altamente specializzato in chirurgia orale complessa, con primario chirurgo maxillofacciale.
2: Studio dentistico dottor Andrea Tonon, l'accoglienza e la professionalità sono il nostro biglietto da visita.
3: Siamo a Belluno in località Castion e su andretonon.it. Dottor Andrea Tonon, iscrizione albo odontoiatri di Treviso numero 839.
4: C'è aria di cambiamento.
5: Da Rinnova Casa ti diamo 5 ottimi motivi per sostituire i tuoi vecchi serramenti. Ora con 5 imperdibili vantaggi, tra cui terzo vetro gratis, 50% di sconto su guscio esterno in alluminio, pack sicurezza per portoni d'ingresso.
4: Fino al 22 maggio da Rinnova Casa Internorm a Belluno.
5: Scopri di più su rinnovacasa.com.
6: Il tulipano festeggia tutte le mamme. Dal 5 maggio in tutti i negozi il tulipano acquista una begonia a soli 3,95€. Donerai 2 euro ad AFADOC, associazione di famiglie e pazienti con patologie rare legate al deficit dell'ormone della crescita. Ti aspettiamo in tutti i negozi il tulipano.
7: Essere one di famiglia? Essere

0: partenze sono belle, ma i ritorni ancora di più.
1: Perché c'è solo One di famiglia ed è qui per te. Torna Mini Countryman One. In the family la guideranno tutti, neopatentati inclusi. Scopri tutti i vantaggi dedicati sull'intera gamma presso
2: i partner Mini Auto Torino e su autotorino.it.
3: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Brix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Brix.
4: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
5: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
6: Sboccia la primavera e fioriscono i vantaggi su vasto assortimento di piante verdi, fiorite e per il tuo orto.
7: Garden Alpa Flor in Alpago, nella cornice più assortita in provincia, selezionati terricci, concimi e vasi.
6: E con la Green Card per te buoni fino a 40 euro da rispendere nel Garden Alpa Flor in Alpago, frazione Bastia. Seguici su Facebook e su alpaflor.it.

0: nelle nostre sedi o visita sarlogroup.it per tutte le offerte.
1: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature A Priori, i migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
2: Sabato 16 e domenica 17 maggio, energia pura con Sedico in Festa, in centro a Sedico. Sport, mostramercato, chioschi gastronomici e musica per tutti, in collaborazione con Farmacie Dolomiti.
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica e la festa della mamma. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo, all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. E tante idee regalo per la festa della mamma.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: La 40ª Biker Fest ti aspetta con le più belle moto d'Europa e centinaia di stand internazionali, prove gratuite di moto e auto, concerti e show, grande parata in moto il sabato sera e di auto americane la domenica mattina. Special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Bikerfest.it.
1: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering, tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano. Radio Valbelluna, il modo migliore per sentirti a

dovrai semplicemente dire: Alexa, apri Radio Valbelluna. Ok Google, parla con Radio Valbelluna. In pochi istanti ti ritroverai immerso nel nostro mondo fatto di musica, notizie e intrattenimento. Non perdere l'opportunità di entrare nel futuro con Radio Valbelluna e il tuo smart speaker.

0: torniamo con più emozioni che mai.
1: Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
0: Dal 1978 Secur, la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno in via Medaglie d'Oro e su secur.it. Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di The Blistering. Tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
2: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
3: Sono più furbi, sono più svegli i clienti della Brix. Spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Brix.
4: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
5: Brix, fatti furbo, vieni Brix.
6: Nei momenti importanti della vita, per siglare ogni emozione con amore, Gioielleria De Min. Oro, preziosi, orologeria. Oggetti unici come te. Gioielleria De Min. A Santa Giustina, 100 Quadrifoglio. E su gioielleriademin.it.
7: Trasmissione ricevuta.
8: Identità del soggetto.
7: ML Trax.
8: Caratteristica.
7: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
8: Ufficiale.
7: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrax.it.
9: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
10: C'è chi si rilassa, c'è chi se lo gode, c'è chi se lo gusta e la voglia di Arredo Giardino.
11: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene, con salotti per esterno, set pranzo, ombrelloni, gazebo e tanti complementi da Arredo Giardino.
10: Con Ercole Tempo Libero a Due Ville Vicenza.
11: ErcoleTempoLibero.it.

0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi o visita sarlogroup.it per tutte le offerte.
1: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
2: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
3: Motori accesi. SMP e F101 ti aspettano alla Biker Fest di Lignano dal 15 al 17 maggio allo stand Kawasaki. Il 17 maggio a Cordinons al campionato motocross Friuli Venezia Giulia. Passa a trovarci, c'è un gadget anche per te. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
4: Torna il Marostica Summer Festival Volksbank. 29 giugno, Blanco.

0: 9 luglio, Francesco Gabbani. È solo una follia. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
1: C'è chi il mondo del food lo mangia
0: e chi invece lo produce, lo controlla e lo innova.
1: È il mondo del food and wine e dell'agritech.
0: E puoi entrarci con ITS Academy Agroalimentare Veneto.
1: 2 anni post diploma e 800 ore di stage nelle aziende. Scopri corsi e open days su itsagroalimentareveneto.it.
0: Corsi finanziati da UE, MIM e Regione Veneto tramite FSE Plus e PNRR.
2: Liquidazione finale per chiusura. I migliori marchi di abbigliamento, calzature, outdoor e accessori con ulteriori sconti del 50, 60, 70% e oltre. Solo da Sport Station in zona Paludi Dal Pago.
3: Radio Valvelluna.

0: Aspettaci, aspettaci.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Radio Valbelluna, un'emozione per sempre.

0: emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: Fiera Campionaria di Padova, dal 9 al 17 maggio. Il grande appuntamento da non perdere, dove ogni settore è un mondo da scoprire. Casa, food, shopping, auto, elettronica, tempo libero e animali. Spettacoli, eventi e attività per tutta la famiglia, con show e intrattenimento dal vivo. Arriva in modo sostenibile. La fiera è a soli 500 metri.

0: aspettiamo nelle nostre sedi o visita sarlogroup.it per tutte le offerte.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Ultimo atto, liquidazione finale. A Sport Station, per imminente chiusura, ribassa i migliori marchi di abbigliamento, calzature, odore e accessori con ulteriori sconti del 50, 60, 70% e oltre. Liquidazione finale su montura, carpos, scarpa, Scott e Osprey. Solo fino al 10 giugno, solo da Sport Station in zona Paludi dal Pago e su Facebook. Aperti anche le domeniche pomeriggio.
7: Ciao Ciccio, ce n'ho ciccia, certo c'ho ciccia Ciccio, ma c'ho anche la ribollita, pisce ragù di cinghiale all'osteria al Baccareto in centro a Conegliano.
8: Ci sono giorni che ricorderai per sempre: la comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica e la festa della mamma. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo, all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. E tante idee regalo per la festa della mamma.
9: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
11: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco: un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
12: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
11: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
13: C'è chi l'accende, c'è chi la piancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
14: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi usati, noleggio camper, tantissime tende e tutti gli accessori per il campeggio.
13: Con Ercole Tempo Libero a due ville di Cenza.
14: ErcoleTempoLibero.it.
15: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
6: Cambia adesso i tuoi pneumatici e risparmia fino al 50% sui nuovi pneumatici estivi e autoaccessori. Solo da Emporio dell'Auto, a sedi con Via Feltre e su emporiodellauto.net.
16: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di The Blistering. Tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
17: Firma ogni tuo esclusivo momento con Gioielleria De Min a Santa Giustina, centro quadrifoglio e su gioielleriademin.it.
18: Radio Valbelluna, l'emozione non ha confini.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ovunque vai, portaci con te.
0: Radio Valbelluna.
6: Lo sciaventure sentimentali.

Segui le vicende dello sport locale e nazionale con A Tutto Sport, l'arena sportiva che ti farà conoscere gli atleti della tua città e le loro imprese, ma anche le ultime notizie dal mondo dello sport. A Tutto Sport su Radio Valbelluna.

0: Un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai. Radio Valbelluna. Emozione dopo emozione.
1: You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be.

0: Radio Valbelluna.
1: Radio Valbelluna.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Accendi la tua giornata. Accendi la tua giornata. Radio Valbelluna.

0: un'emozione per sempre.
1: L'emozione, l'emozione non si ferma mai.
0: Radio Valbelluna,
1: l'emozione di essere informati.